0: musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai.
1: È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me.
2: Balla.
1: Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà, canta insieme a me.
2: Balla.